0: pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:03.
2: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Erano agenti dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna i due italiani arrestati per spionaggio a favore della Russia. Cedevano notizie riservate e ricevevano cospicue somme di denaro. Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AISI, si trovano agli arresti domiciliari a Roma nell'ambito di un'inchiesta dei ROS che li accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Il meeting di Rimini si appresta ad accogliere Leone XIV, la precedente occasione di un papa presente all'evento annuale di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa con l'intervento di Giovanni Paolo II. La 44esima edizione sarà inaugurata il 21 agosto alla Fiera di Rimini, che per 5 giorni ospiterà oltre 150 convegni, 13 mostre, 13 spettacoli e circa 500 relatori. Si cambia argomento. Debutta nei teatri italiani Il ragazzo della via Gluck, omaggio ad Adriano Celentano. È lo spettacolo che accompagna il pubblico nell'universo artistico di Celentano, appunto. L'esordio il 17 ottobre a Tivoli, Roma, presso il teatro Giuseppetti. Fino a maggio 2027, passando per Padova, Verona, Bergamo, Modena, Udine, Torino, tra le altre città. E questa l'ultima notizia.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Sorriso.
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Sono le 4:02.
2: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Il governo italiano ha deciso di espellere 2 addette militari dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Roma. A comunicare la decisione è il ministro degli esteri Antonio Tajani, che sul social media X sottolinea che Mosca continua a usare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Un'ingerenza grave e inaccettabile per le istituzioni italiane e la sicurezza nazionale. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra, questo per poterlo destinare agli interventi di ricostruzione del paese sudamericano dopo il doppio terremoto del 24 giugno. Il mondo della musica ha perduto una delle interpreti più riconoscibili. Bonnie Tyler, cantante gallese, celebre per alcuni dei più grandi successi della musica pop e rock degli anni 70 e 80, è spirata all'età di 75 anni. Ricordata soprattutto per Total Eclipse of the Heart, ha interpretato anche Holding Out for a Hero. Nelle ultime settimane le condizioni di salute dell'artista si erano aggravate. E l'ultima notizia, termina quindi così questa edizione del giornale.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

per 3 ore anche oggi, beh, una è andata, insomma, ne abbiamo altre 2 a consumare, da condividere assieme, condendo il tutto con le belle musiche, le belle canzoni, insomma, che vi invito a domandare anche utilizzando il nostro numero di centralino, lo 0423 736 680, e 81 finale, o poi il numero WhatsApp 348 48 45 663. Tra poco parleremo di tutto quello che c'è da fare e da vedere nel fine settimana, ormai l'abbiamo messo nel mirino, ci siamo. Attenzione, perché da oggi pomeriggio strade ed autostrade, arterie stradali e autostradali della nostra bella Italia saranno prese praticamente a salto, il secondo esodo di luglio, col bene che vi voglio, gente che si sposta, gente che va verso le località turistiche, gente che torna, quindi occhio per strada, dopo ne parleremo. Però per chi resta a casa, insomma, nelle varie località ci sono cose molto interessanti, personaggi, concerti da vedere, c'è anche, vedo che viene segnalata anche su tanto di quotidiano, la Run Sunrise, la corsa che avrò il piacere di presentare io, è vero, via Gesolo al sorgere del sole. Quindi dopo ne parleremo nella prossima ora, che faremo tutto con calma. Quando abbiamo 3 ore ci prendiamo tutto il nostro tempo, eh. Diamo spazio, la musica come sempre però la fa da

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
2: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Cake.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 7:07.
3: Radio Sorriso Traffico.
4: Buongiorno, traffico rallentato per un incidente sulla A1. Il rallentamento è tra il bivio A14 Bologna-Taranto e il bivio raccordo di Casalecchio in direzione di Roma. Sulla A4 per un altro incidente, coda di 3 km fra Dalmine e Capriate verso Torino. Sempre verso Torino, ma per traffico intenso, code tra Milano Est e Corvano. A Roma, la statale 3 via Flaminia è chiusa per lavori dopo l'incrocio di Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa, e prima dell'incrocio di Cagli in direzione dell'incrocio Fano con la statale 16 Adriatica. Sulla 13 vi segnaliamo una perdita di carico da un mezzo pesante avvenuta tra Monselice e Terme Euganee verso Padova. Buon viaggio!
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
11: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
12: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene.

tutta panna, no, questa era Susanna. Con Giovanna di Sandrino Piva, il maestro, insomma, abbiamo aperto quella che era la nostra seconda parte di Ma che bella giornata, ma che bel venerdì, giorno 10 del mese di luglio. Sono le 7:12. Oh, volevo rendervi conto di. Vedi, Francesco Toldo. Vi ricordate di Francesco Toldo? L'ex portiere dell'Inter nero azzurro. Che se Padova è nato a Padova, se Veneto Francesco Toldo, no, se Veneto nato a Padova, si è reso protagonista di un fatto da cronaca, mamma mia, ha fatto una parata, ha fatto una parata da campione, si può dire, ha sventato un furto in centro a Milano bloccando uno che stava cercando di ciulare una bicicletta, no, vabbè, l'ex numero uno della squadra è l'Inter, che è anche l'attuale responsabile del progetto Inter Legends, stava parcheggiando, no, lo scooter in via Agnello, no, proprio nel centro di Milano, quando ha assistito ad una scena sospetta, no? L'occhio, vigile, attento, uno che sa riconoscere, qua secondo me succede qualcosa. C'era un ragazzo che stava correndo all'inseguimento di un coetaneo in bicicletta. Toldo lo ha fermato chiedendogli: oh, cosa sta accadendo? La risposta del giovane è stata lapidaria: no, quello lì mi ha ciulato la bicicletta. Tanto è bastato per far intervenire l'ex portiere, che in divisa addirittura da volontario della protezione civile si è lanciato all'inseguimento del ladro di biciclette. E vabbè, Toldo, sai, raggiunto il giovane all'altezza di Corso Vittorio Emanuele, lo ha disarcionato dalla bici, che ha poi subito restituito al derubato, no, tra gli applausi dei passanti, no, è stato incredibile, ha detto, no, ho capito subito quello che stava accadendo e appena il ragazzo me ne ha dato conferma non ci ho pensato due volte, non mi sono buttato proprio come un razzo, sparato come un razzo all'inseguimento a tutta velocità, l'ho affiancato con una spinta, l'ho disarcionato, poi le persone lì a Milano che lo hanno riconosciuto, lo hanno applaudito, abbracciato, volevano farsi le foto, vedi, e bravo Toldo, ecco, vedi, mi confermano, sì, sei di Padova, Toldo abitava vicino a casa mia, chi è? Francesca Padova. Bene, detto questo, dai, sono notizie che si possono dare, queste. Ah, mamma mia, Ilenia, cara Ilenia dell'orchestra Luca Canali, che mi canti. Fermo immagine, d'accordo.

canali con Ilenia che ha cantato. Allora, attenzione amici di Radio Sorriso, c'è un nuovo trend che neanche troppo velatamente si sta affacciando anche qui da noi in Italia: la festa di divorzio. Ecco, potrebbe suonare come una nota stonata, ma in realtà questa tendenza in arrivo direttamente dagli Stati Uniti piace sempre di più anche nel nostro bel paese. Il risultato è che sempre più coppie sposate che si dicono addio desiderano dare un valore simbolico a questa scelta, no? Chiudendo anche pubblicamente un capitolo della loro vita, e allora ecco che la solitudine lascia spazio alla condivisione sociale, l'imbarazzo ad una narrazione più leggera, una festa appunto che in un'epoca particolarmente connessa si presta anche alla comunicazione, al fatto di dire tutto pubblicando sui social, no? La tendenza punta quindi a ribaltare il concetto classico associato al divorzio, alla separazione, non più vissuta come una conclusione, una chiusura, bensì come un nuovo inizio. Io tra poco vi parlerò di quanto può costare, sono rivolto naturalmente a degli esperti, a chi organizza queste cose, a quanto può costare una festa di divorzio. Ne parleremo tra poco qui a Radio Sorriso.

che scatta. La separazione e il divorzio, insomma, stiamo parlando di questo. È sbarcata anche in Italia, no? Come dicevo prima, la festa del divorzio, nuovo trend che è nato in America, da lì parte tutto. Vabbè, da qualche anno comunque molto in voga anche qui da noi. E devo dirvi che c'è un'organizzazione, una vera e propria organizzazione di parti per la fine delle relazioni, non farò nomi, insomma, per evitare che di fare pubblicità a questa cosa. Vabbè, il divorzio è un percorso molto importante che ferisce e questa organizzazione cerca di costruire qualcosa di bello dopo un periodo buio, questa è la spiegazione. Si organizza proprio come un matrimonio, c'è un prima e un dopo, no? Racconta questo creatore di eventi, no? È il gran finale di chi ama colorare un periodo particolarmente brutto della propria vita a due, no? Quindi ci si siede a tavolino con il divorziato o la divorziata, si fanno i conti, si capisce come vogliono festeggiare, no? Chi ha la possibilità economica può ironizzare anche con questo evento, non c'è nulla di male. In conclusione, sono parti molto, diventano anche parti molto esclusivi, no? Che seguono una linea e il dress code è fondamentale. I costi seguono la linea dei matrimoni per via delle spese, no? Che vanno ad affrontare i divorziati, no? Praticamente c'è l'affitto della location, il mangiare, no? Il food, il bere, praticamente costa quanto un matrimonio, insomma. C'è molta professionalità comunque nell'organizzazione e gestione di questi eventi, non bisogna demonizzare comunque il matrimonio, insomma, l'unione, però capita, una volta capitava de meno e noi di Radio Sorriso, insomma, siamo testimoni perché celebriamo l'amore di queste nostre meravigliose coppie, no? Sentiamo le vostre dediche, i vostri messaggi, gente che sta assieme da 40, 50, 60 anni addirittura. Non bisogna demonizzare il matrimonio con questa cosa qua. Comunque c'è un'organizzazione anche in Italia, più di un'organizzazione in Italia, che organizza le feste di divorzio, ok? Bene. Volete il numero? No! Volete il numero? No!

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
5: La Piadineria,
4: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati, potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: 7:43 del mattino, la nostra Mattia di questo venerdì sta scivolando via, che è una meraviglia. Leggo messaggi di gente che è già partita. Aspetta, vediamo. Destinazione BB1, BBO, BBone, BBone. Antonella veneziana con tanto di marito e nipotane al seguito, e la figliola è a lavorare, tornando sempre al discorso dei nonni che diventano fondamentali, è vero, quando e soprattutto nei periodi di vacanza. Oh, mando un saluto anche al mio amico Francesco di Eraclea Mare. Aspetta, è in giro con il pulmino, mio presidente all'ILT di Venezia. Lui è in pista con il pulmino amico. Va bene, un saluto anche a te. E Cesaro non è che sei un poco incacchiato, ma dato dell'interista, perché non l'ho messo in onda subito. Una volta che mi sveglio, aspetta che leggo il messaggio, dopo mando anche il messaggio, l'audio. Una volta che mi sveglio presto sto traducendo dal veneziano, anzi dal mestrino della zona Bissuola Stretto, che hanno un dialetto tutto loro particolare, in italiano. Una volta che mi sveglio molto presto e ti mando un messaggio, tu non mi mandi in onda, insomma. Ti sei un interista, puoi dirmi tutto ma non interista, questo è il messaggio.
1: Buongiorno capitano, sì. Buongiorno Sorisini, come mai alle 6:56
0: sì.
1: Mia moglie mi ha buttato fuori di casa,
0: perché
1: avevo rotto le palle stamattina,
0: penso proprio,
1: mi ha mandato subito via a lavorare. Con quel Cesarone sempre presente,
0: dai. È perché non sempre mi accorgo dei vostri messaggi, poi soprattutto quando sono tantissimi o quando mi faccio prendere, sai, da qualche notiziola di quelle che sono solito darvi. Vabbè, buongiorno. Per me Massimo e il gruppo Sonia non c'è. La canzone di Rossella Ferrari, Il canto del mare, ce l'abbiamo la Ferrari, e noi la Ferrari l'abbiamo sempre a portata di click. Si parte con la Ferrari, sgommiamo addirittura. Voglio

Ferrari su Radio Sorriso. Oh, stiamo per chiudere anche questa seconda parte, seconda ora di Ma che bel venerdì, il 10 di luglio, col bene che vi voglio. Questo il mondo andrà avanti per tutto il mese, fino all'ultimo giorno sarà così. Ma del resto lo sapete, perché non serve che ve lo dico, lo sapete che io vi voglio bene, no? Buongiorno anche a Rosita, buongiorno ad Antonella, Sandra di Piave, buongiorno a Mattia Castelfranco Veneto. Hola, questi sono gli ultimi amici che hanno segnato la mia bacheca al 345 48 45 663. E adesso, per la gioia della nostra Miriam di Pordenone, che è in vacanza lì a Lignano

0: veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11 e 3 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buongiorno, ecco le ultime notizie. 93% di puntualità dei treni in Veneto, lo ha detto il direttore regionale Veneto di Trenitalia, Ivan Aggazio. Nella regione 600 milioni di investimenti fatti hanno prodotto 94 nuovi convogli. Oggi il treno più anziano della regione ha fra i 5 e i 6 anni.
3: Al termine del prossimo fine settimana ci sarà un indebolimento dell'alta pressione. Infatti un impulso instabile in discesa lungo la penisola balcanica riuscirà ad avere degli effetti, anche se marginali, nelle regioni adriatiche. Domenica notte rovesci o temporali presenti anche in mare aperto potranno coinvolgere la Romagna, l'Emilia orientale e in forma più sporadica anche le Venezie.
2: I Colli Euganei sono stati i protagonisti al concorso enologico internazionale Città del Vino 2026. 31 le medaglie vinte. La premiazione domani in Campidoglio a Roma. Il sindaco di Vo, Mauro dell'Università.
4: 31 medaglie su 300 premiate a livello nazionale è un dato importante. È un elemento di orgoglio su cui dobbiamo soffermarci e guardare per poter comprendere la qualità del nostro territorio. Un territorio che parla di sostenibilità. Abbiamo dei vini d'eccellenza, dei piwi che sono dei prodotti con vitigni resistenti, dei prodotti bio e dei prodotti d'eccellenza che vanno dal fior d'arancio, il serprino, a dei rossi strutturati.
3: Grazie per l'attenzione.
5: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 736 680. Chiedilo a Radio Sorriso.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: Sorriso.
9: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Siamo ascoltati anche Lara Agostini Band con Immagina. Si continua con i vostre richieste, i vostri saluto che mi scrive: buongiorno a voi speaker e a tutti i sorrisini, sono Anna di Sandona di Piave, vorrei dedicare a mio marito la canzone Mi hanno detto di Igor Chimetto, se è possibile vi ringrazio e grazie anche per la bella compagnia che ci fate. Grazie mille, saluto anche Nicola, un abbraccione forte Nicola, un bacio, e andiamo con Igor Chimetto e Mi hanno detto.

ho detto, e tra pochissimo arriverà anche la nostra amica Miriam, con cui parleremo di una cosa molto importante. Nel frattempo andiamo ad ascoltarci una baciata di Emilio Ziglioli, La Fiesta. Poi andrò ad accontentare anche Paola, che invece ci richiede Manuel Malanotte con Bambolita.

0: Era di sorriso in questa bella giornata, ci viene a trovare Miriam. Ciao Miriam!
1: Ciao cara, buona giornata a tutti voi. Sì, io sono qui quando sentite la mia voce perché vi parlo di un qualcosa che io sono convinta tutti noi prima o poi ci siamo sentiti dire. Quando abbiamo tutti questi dolori articolari, andiamo dal medico, ci fa fare la radiografia e poi ci dicono: guarda, hai l'artrosi. Che cos'è l'artrosi? Non è altro che quel processo degenerativo cronico che colpisce le nostre cartilagini. Cartilagini che sono il tessuto che riveste le nostre articolazioni, quello che quando noi siamo giovani è bello gonfio, bello cicciotto di collagene, e ahimè, quando arriviamo alla soglia degli ANTA comincia a sgonfiarsi perché il nostro corpo non rigenera più le fibre di collagene. Ecco che le nostre cartilagini si assottigliano, abbiamo infiammazione e abbiamo dolore. Parliamo di collo, delle spalle, parliamo delle ginocchia, parliamo delle anche, insomma, tutte le nostre articolazioni. Ma la natura, la scienza ci dà una mano attraverso un integratore speciale che è il nostro ACE UC2. Prenotabile adesso allo 030 68 40 408. Cosa contiene? Contiene collagene nativo non denaturato di tipo 2, frassino e boswellia che aiutano i nostri dolori, vitamina B1, vitamina B6, vitamina C e vitamina D3 per le nostre ossa. Un'offerta specialissima per voi stamattina chiamandolo 030 68 40 408. Un mese di trattamento 35 euro, 2 mesi di trattamento 60 euro, 3 mesi di trattamento 79 euro, ma se chiamate adesso, siete curiosi e volete sapere quanto costano 4 mesi di trattamento, per voi un'offerta speciale. In più, trasporto in omaggio e il nostro Arnia, integratore a base di miele, propoli, polline, pappa reale, in omaggio per voi. Chiamate subito, chiamate adesso.
0: Grazie, ciao Miriam. Allora ricordiamo ancora il numero 030 68 40 408. Possono chiamarti a tutte le ore, Miriam?
1: Possono chiamarmi a tutte le ore, anche semplicemente per avere delle informazioni, perché è importante, importantissimo capire che cosa andiamo ad acquistare. Questo per me è importantissimo.
0: Grazie, alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.
0: 030 68 40 408.

parte con Bambolita. Allora vado a salutare il nostro amico Mauro. Ciao Mauro, e ricordarvi ancora di questa straordinaria giornata che passeremo assieme, di questa straordinaria serata che passeremo assieme giovedì 23 luglio a Jesolo in piazza Torino. Noi vi aspettiamo con il sorriso in piazza, ci saremo io, Alex, ci sarà anche il buon Giovannino, quindi una serata da ballare completamente con i successi delle grandi orchestre. E noi ora continuiamo ancora con la bella musica, quella richiesta da voi. Saluto Anna di Padova che ci richiede i girasoli con Piccolo fiore.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
13: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: In scena un nuovo capo. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
16: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara in viale Margherita 101 a Vicenza. Parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone. Farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago. Ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
13: Sorriso.
17: Edizioni Mamma Music presentano il brano

su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, Matteo Bensi con Un bacin d'amor. E continuiamo, salutiamo Carlo di Verona che dice: oggi non piove, però mi piacerebbe sentire la Suonami Band con la voce di Sofia e Come quando fuori piove. Però adesso non è che la chiami, adesso vabbè che piove poco eccetera, l'importante è che non piove in questo weekend, che io mi sposto un attimo con la moto, non vorrei, vorrei evitare, ecco, così di prendere un po' di pioggia in testa. Ciao Carlo, un abbraccione forte a te. Andiamo prima con Carlo Zinelli Zetta, il valzer Volteggiando, e poi Suonami Band.

Suonami Band con quando fuori piove, come quando fuori piove. Non è il caso di oggi, non sarà il caso di questo weekend, almeno speriamo. Invece continuiamo con la musica, arriva Beatrice Orrico insieme a Serena Lofaro con E salutala per me.

siamo ascoltati anche Alex Villani con Sensualità, il brano che comunque parteciperà a San Liscio 2026, che ricordiamo è stato rinviato a settembre. Saluto ancora Carlo. Grazie Carlo, un abbraccio fortissimo a te. Saluto anche Monica di Legnara, un abbraccio a lei, una buona giornata. Saluto Virginia di Vicenza, che sarà l'ultima persona che accontento. Per quanto mi riguarda è tutto, noi ci risentiamo nella giornata di lunedì, sempre qui sulla radio più giovane che mai. Fatti bravi, dite a tutti che esiste Radio Sorriso, ditele che ascoltate la radio più giovane che mai. Vi lascio in compagnia di Tiziana per le prossime due ore. Baci baci.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zuliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
0: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.com net o allo 0423 73 66 12.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza.

0: state ascoltando? Ridiamoci su!
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 13:06.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Aggiornamento delle 13, buongiorno. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti dopo una segnalazione in relazione a 4 decessi sospetti di pazienti ricoverati al centro cardiochirurgico Gallucci di Padova. La segnalazione sarebbe stata fatta dalla Regione Veneto dopo un esposto da parte di alcuni cardiochirurghi dello stesso reparto padovano, che avrebbero ipotizzato che non si sarebbe fatto tutto il possibile per salvare 4 pazienti.
10: Un caso di chikungunya, malattia trasmessa dalle zanzare, è stato registrato a Vicenza. La paziente era appena rientrata da un viaggio all'estero. La paziente è in isolamento domiciliare, monitorata dal personale dell'azienda sociosanitaria, con sintomi parainfluenzali, ma in condizioni stabili.
9: Domani a Jesolo torna l'appuntamento con griglie roventi. Centinaia di cuochi amatoriali sperimenteranno cotture e affineranno ricette con vari ingredienti per conquistare la giuria del campionato internazionale di barbecue, quest'anno alla 21ª edizione, l'appuntamento in piazza Torino.
10: È tutto, a risentirci tra un'ora.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso...
6: Sorriso!
7: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Benissimo, allora con le edizioni Classe 1 abbiamo ascoltato Flashback con Antonio Summa. Allora, amici di Radio Sorriso, vi ricordate che d'estate si balla sotto le stelle con noi? Ebbene, vi invito alla serata di giovedì 23 luglio. Dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget con Alex, Iris e Giovannino, assieme ai ballerini di Prestige di Vigo d'Arzere. L'ingresso è gratuito, c'è una pista, si può ballare sotto le stelle a Jesolo. Ritorna il sorriso in piazza a Jesolo, in provincia di Venezia, a Piazza Torino, giovedì 23 luglio a partire dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre.

Sabrina Salvestrin con Piemontesina, questo medley di canzoni. Di canzoni di montagna, di scariolanti. Ecco, un bel ricordo anche questo. Aspetta che ho perso il messaggio, eccolo qua. Allora, un saluto a tutti voi di Radio Sorriso. Da giovane mi proposero di entrare nell'attività di famiglia. Io scelsi un'altra strada. Non me ne pento del tutto, ma ogni tanto mi chiedo come sarebbe andata se avessi detto sì. E questo è Mario, con rammarico. E poi ancora, ciao a tutti, ho perso un treno in tutti i sensi, arrivai in stazione con 2 minuti di ritardo e quel viaggio avrebbe cambiato tante cose. Da quel giorno parto sempre con largo anticipo. Ah, oh,

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Nel mio silenzio con Graziano Cianni, era le edizioni Abbey Records, questa novità di questo bellissimo e simpatico ragazzo, molto giovane, con una voce particolare, Graziano Cianni appunto. Allora, continuiamo con i vostri messaggi qui su Radio Sorriso, però vorrei sentire anche le vostre voci. Il quesito di oggi è questo: c'è un'occasione che ti è sfuggita e che ancora oggi ogni tanto ti torna in mente? Raccontateci la vostra storia, 345 48 45 663, oppure chiamatemi allo 0423 736 680. Continuiamo con i vostri messaggi, leggo questo. Eccolo qua, ciao Radio Sorriso. Il mio rimpianto è non aver studiato musica quando ne avevo l'occasione. Infatti non è di rimpianti che, scusa interrompo, non è di rimpianti che parliamo, ma di occasioni che ci rendiamo conto di aver perso. Insomma, ripeto, il mio rimpianto è di non aver studiato musica quando ne avevo l'occasione. Oggi suono per hobby e mi diverto tantissimo, ma chissà dove sarei arrivato iniziando prima. Ciao Radio Sorriso, mio nonno mi invitava spesso ad accompagnarlo a pescare. Da ragazzo trovavo sempre una scusa. Oggi lui non c'è più e darei qualsiasi cosa per poter passare ancora una mattina con lui in riva al lago. Un abbraccio a tutti.

Sole e Mare con i romantici italiani su Radio Sorriso. Ciao amica, un'amica mi propose di aprire un piccolo negozio insieme. Io pensai fosse un azzardo e rifiutai. Oggi il suo negozio va benissimo e sono felicissimo per lei, anche se ogni tanto mi mangio le mani. Oh, ciao amica di Radio Sorriso, buona giornata a voi. Per anni ho rimandato l'idea di prendere un cane perché non era mai il momento giusto. Quando finalmente l'ho fatto mi sono chiesto perché avessi aspettato così tanto. È stata l'occasione persa che poi per fortuna ho recuperato. Questo è un segnale molto positivo.

A me amici, siamo arrivati anche ai saluti. Io vi lascio ora con Claudio. Vi do appuntamento a lunedì. Lunedì, il fine settimana è ancora lungo. E che dire? Passatelo in nostra compagnia, il vostro tempo, in spensieratezza e in gioia, in allegria. A tutti voi buon proseguimento di giornata da Tiziana. Ciao!

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
6: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 14:00.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Ali, migliora la vita.
4: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
5: Vi portiamo in Liguria, in una splendida città rivierasca che è Loano, dove dal 13 al 18 luglio ci sarà un vocal camp. Ne parliamo con una tra le più importanti vocal coach a livello mondiale, che è Daniela Satragno. Benvenuta.
6: Buongiorno a tutti voi e buona voce a tutti.
5: Diciamo subito che sarà una full immersion in 6 giorni all'interno di cosa?
6: Direi di una magia, perché il camp nella sua 14ª edizione è diventato ormai famoso proprio perché offre ai ragazzi, a parte un percorso didattico approfondito sulla voce e sulla musica, ma proprio un tuffo anche nel mondo professionale, perché avranno l'opportunità di stare accanto con grandi personalità del mondo della discografia, dell'autorato, delle produzioni, proprio quello che serve a un artista per diventare tale, per da allievo riuscire a entrare nello star business.
5: I ragazzi possono anche presentare i propri progetti, giusto?
6: Assolutamente, verranno ascoltati proprio personalmente da chi di dovere, da più di una persona ovviamente, per cui possono avere una risposta in tempo reale alle loro esigenze, no? Mentre a volte si passano mesi, addirittura anni a fare il giro delle case discografiche o dei personaggi importanti per riuscire ad avere dei consigli, e invece lì non solo avranno dei consigli importanti dei professionisti, ma avranno proprio anche la conoscenza con personaggi importanti che potrebbero rivoluzionare completamente la loro vita artistica in un baleno.
5: Grazie a Daniela Satragno, che tra l'altro è vocal coach di Måneskin e Giuliano Sangiorgi. L'appuntamento a Loano Savona dal 13 al 18 luglio con il Vocal Camp 2026.
6: Grazie a voi, un abbraccio, a presto.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso

0: Sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Sorriso! È il momento di Oltre il Liscio.

Bentrovati, cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani. Buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero. In questo venerdì 10 luglio, buon pomeriggio. Grazie di esserci, di condividere questo nostro appuntamento insieme, questo nostro viaggio musicale odierno di Oltre il Liscio. E naturalmente immancabile e doveroso come sempre vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Buona buona musica a voi tutti sino alle 16:30. Partiamo ragazzi, dai, e allora subito fuoco alle polveri. C'è un bel vento che soffia ed è il vento dell'amore con Flavia e l'orchestra Fratelli Monti. Buona musica, sorrisini.

Il vento dell'amore, la voce di Flavia, l'orchestra dei Fratelli Monti. Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio cari sorrisini belli, vicini e lontani. Buona musica a voi tutti con l'orchestra Riccardi, un dolce fox.

naturalmente, è venerdì, ragazzi, e allora, come sempre, naturalmente, il venerdì, nell'ultimo segmento, nell'ultimo chilometro del nostro viaggio musicale, e con Elisa si va tra le stelle per scoprire i segni meno e più fortunelli del weekend. Come sarà? Come sarà? Più tardi, dai, più tardi lo scopriremo alle 16:10. Bene, la cumbia, la Franco Bagutti Band, Vivere per te!

Capitano, sembra impossibile che succedano, perché ti dici, ma no, ma non è possibile, ma... E invece, ragazzi, vabbè, tra poco vi porto a Roma, cosa è successo, vi racconto. Intanto, Beatrice Urrigo con Serena Lofaro, la baciata, parole, strisce bianche, strisce...

invece, cari ragazzi, più che di parole, parliamo di colori, di strisce bianche e di strisce blu. Vi porto a Roma. Cosa è successo? Tetinti lascia la sua auto in un parcheggio a strisce bianche alla sera e il mattino dopo, verso le 7, andando a passeggio con il cane, quando rivede l'auto le trova blu, con tanto di multa lasciata sul parabrezza. È quanto successo a Roma, in zona Prati, a un cittadino di 65 anni, Stefano Angeloni. La cosa assurda è che non c'era nemmeno un cartello che avvisasse dei lavori, ha dichiarato Angeloni ai media. Sulla questione si è pronunciata anche l'ATAC, che gestisce la sosta a pagamento per conto di Roma Capitale, che ha spiegato di voler revocare le multe effettuate nella zona delle nuove strisce blu. Il protagonista è questo cittadino romano, un odontoiatra. L'uomo ha raccontato di aver lasciato nella serata la sua vettura nei parcheggi bianchi di via Catullo, in zona Prati. La mattina seguente, quando è tornato nei pressi dell'auto, stava passeggiando nei dintorni con il cane, ha trovato gli stalli ridipinti di blu e una sanzione per il mancato pagamento della sosta sul parabrezza. Angeloni, incredulo del fatto che le strisce sotto le ruote della vettura fossero diventate blu, ha deciso di riprendere la scena con un video e pubblicarla sui social. Secondo il suo racconto, nell'area non erano presenti cartelli che annunciassero la modifica della sosta. Il video poi ha raggiunto decine di migliaia di visualizzazioni. Tante persone hanno commentato l'accaduto, tra cui un avvocato che, secondo quanto raccontato dal protagonista della vicenda, ha persino offerto assistenza legale gratuita se avesse voluto fare causa. Bene, la replica poi dalla parte dell'ATAC, che è l'azienda che gestisce il trasporto pubblico. L'impresa ha fatto sapere che i verificatori hanno agito, seppur correttamente, ma con eccesso di zelo. La buona notizia per chi ha ricevuto le multe nei vari quartieri, che saranno cancellate. Saranno revocate. Va bene, fate attenzione, perché dalla sera alla mattina le strisce

Roma di una volta e non te riconosco più. Vabbè, capita, dai. Però insomma, vale sempre la pena. Poi magari le strisce possono cambiare colore, ma Roma è sempre Roma, dai. Allora, cari ragazzi, nel nostro viaggio musicale, ovviamente, che proseguirà con sino alle 16:30 come sempre, con voi protagonisti, le vostre scelte, le vostre selezioni musicali, 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. L'orchestra di Gianmarco Bagutti. Vito, dopo ci sei tu.

0: di sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 € al chilo negli iperemarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
6: La Piadineria,
5: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Sorriso.
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Ultimissime da...
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423-7367.
15: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
16: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
17: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
7: Sorriso.
18: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Francesca Mazzucato con Vorrei fermare il tempo.

Fisa di Tiziano Tonelli, la mazurka buffetta. Bene, siamo sempre noi, siamo solo noi, con quelli con il sorriso, ovviamente, per essere, per restare più giovani che mai. Buona continuazione di pomeriggio, cari ragazzi, da Claudio Prosperi. Il nostro viaggio musicale ci porta subito in quella di Padova, a Rubano, andando a salutare Giuseppe con protagonista Monica, i Rodigini e l'interpretazione dell'Adagio di Albinoni. Poi a Mantova per salutare Silvana con Titti Bianchi e un canto gitano.

Roberto Tomasi omaggiando Franco Simone, ve lo ricordate? Tu e così sia e Respiro tra i suoi grandi successi. Tony Gull ad accompagnarci all'appunto ora e senza.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
8: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Sono le 15:02.
11: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.

Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.

0: Fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Sorriso.
3: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: L'orchestra di Luca Roncari con Simpatica Cumbia.

Michele Rodella dietro l'angolo. Buona continuazione di pomeriggio con il nostro viaggio musicale quotidiano di Oltre Liscio a Radio Sorriso. Buona compagnia da Claudio Prospero. Per le vostre selezioni musicali lo 0423 73 66 80 e 81, SMS WhatsApp 345 48 45 663. Facciamo tappa in quella di Padova salutando Lina con Davide Montali, chitarra innamorata. Da Padova poi a Trieste salutando Liliana con Lorenzo Pilat, Fiumi di rose rosse.

0: sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Sorriso!
5: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Specialist.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
10: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
4: Sorriso.
11: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Protagonista Alberto Crepaldi con Ai figli soldati del Monte Grappa.

arrivata Jessie con un disperato bisogno di te. Facciamo tappa a Spinea andando a salutare Zefferino con protagonista Paola Fabiani, Non credere. Poi da Spinea a Verona andando a salutare Giampaolo con Luca Panama, Andrea.

Andrea, ritorniamo in quella di Mantova. Eh sì, ci ritorniamo ben volentieri perché andiamo a festeggiare l'83esimo compleanno di Yvonne con tanti tanti auguri da parte dei familiari e tanti cari auguri anche da parte nostra Yvonne, e buona buona vita sempre. Augurissimi, buon compleanno, Franco Bastelli, immenso amore.

0: immergetevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 16:03.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti, a 99 centesimi.
14: Ali, migliora la vita.
15: Radio Sorriso Traffico.
16: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, a 1 direttissima, coda di 5 km tra Badia e il bivio a 1 variante per incendio. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, coda di 3 km tra Ferrara Sud ed Altedo, anche in questo caso per incendio. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Taranto, code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale e Imola per traffico intenso. È tutto.

0: senza edulcoranti. Scopri di più su Yomo.
1: Sorriso.
0: È il momento di cocktail di sera.
2: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Carissimi amici di Radio Sorriso, una buonasera a tutti voi, un buon venerdì 10 luglio, sono il vostro Patrick, in diretta fino alle ore 20, sarò qui per tenervi compagnia con le vostre belle dediche e belle richieste. Anzitutto ringraziamo anche Lara Agostini Band che ci ha presentato il brano del mese con questo Immagina. E allora ragazzi, io vi ricordo anche i numeri di telefono per interagire insieme a me in queste due ore di diretta, sono il 345 48 45 673, dove potete mandare i vostri messaggini WhatsApp oppure telefonatemi allo 04 23 73 6680 o 04 23 73 6681. E allora, in attesa delle vostre belle dediche richieste, io vi porto un po' indietro nel tempo con una bella

La canzone interpretata da Francesca Mazzucato per voi arriva a mano, per voi Radio Sorriso, la radio più giovane che mai con il vostro Patrick, mi raccomando, dediche richieste, ragazzi, forza che andiamo in musica in questo bel cocktail di sera.

E ci siamo ascoltati anche il famoso Fichi Fichi con Gianni Drudi. Pensate che questa canzone risale al 1988, uno dei più grandi successi di Gianni Drudi, che salutiamo ovviamente perché è uno degli amici di Radio Sorriso. E adesso andiamo ad accontentare anche le belle richieste che arrivano via WhatsApp. Buon pomeriggio Patrick, vorrei ascoltare Michele Rodella con Vestita era un angelo. Buon pomeriggio Patrick a tutti i sorrisini e ciao da Bari, vi stiamo ascoltando tramite smartphone in streaming. Grazie ragazzi, un abbraccio a voi, beati voi che siete lì a Bari, che ascoltate la nostra bella radio. Insomma, un abbraccio a tutti gli amici baresi che sono all'ascolto di Radio Sorriso. Andiamo ad ascoltare appunto questa bella canzone con Michele Rodella dal titolo Vestita era un angelo, e poi accontenteremo l'amico Giuseppe di Treviso con Reginella Campagnola e Le Mondine. Pronti che si parte? Vestita era un angelo? Certo che sì, ascoltiamo Michele Rodella cosa ci dice.

E abbiamo accontentato anche l'amico Giuseppe di Treviso, però restiamo sempre a Treviso perché accontentiamo l'amica Nadia che mi ha telefonato allo 0423736680 e mi ha richiesto Daniele Tarantino con Profumo di mare.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi. Come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
5: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
13: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Sorriso.
16: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E ringraziamo anche le Edizioni Mama Music per il brano del mese, questo pensiero d'amore con Federica Cocco, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso andiamo ad ascoltare un bel messaggino che ci è arrivato dall'amica di Verona. Lo sentiamo subito, eccolo qua, tutto per voi.
2: Ciao, sono Grazia da Verona. Per favore, si potrebbe sentire la mia canzone Quelle notti di Mister Domenico?
1: Certo. Ciao.
2: Grazie.
1: Grazie, grazie a te carissima, grazie di Maria Grazia di Verona. E allora per te ascoltiamo questa bella canzone di Mister Domenico, Quelle notti, e poi accontenteremo l'amico Giancarlo di Ronco all'Adige con Siamo l'Italia che balla. Intanto ci ascoltiamo con la voce di Mister Domenico, Quelle notti. Vi ricordo il 345-48-45-663 per le vostre richieste via WhatsApp, oppure 0423-736-680.
3: Ogni

Siamo l'Italia che balla per l'amico Giancarlo di Ronco all'Adige, che ovviamente fa i complimenti a noi di Radio Sorriso, un abbraccio grande, e dice grazie perché fate sempre tanta tanta compagnia. Grazie a te Giancarlo per aver telefonato e richiesto la tua canzone preferita, come ha fatto l'amico Sergio di Zimella, che ci ha mandato un WhatsApp al 345 48 45 663. Dice: sono Sergio di Zimella, vorrei dedicare la canzone di Daniele Cordani a mia moglie Lucia, Cichitita, una bella cumbia. Grazie sorrisini, siete forti, ciao. E allora ciao, grazie Sergio di Zimella in provincia di Verona, per tua moglie Lucia dedichiamo questa bella Cichitita e ce l'ascoltiamo anche.

ci siamo ascoltati anche Cichitita per l'amico Sergio, di Zimella per la moglie Lucia. E adesso, ragazzi, vi ricordo velocemente i numeri: 345-48-45-663 per i vostri messaggini con la vostra richiesta, anche un vocale se volete, oppure telefonatemi allo 04-23-73-6680 come ha fatto l'amica Marilena e l'amico Adelio di Oriago, che mi richiedono una canzone di Gianni Dego, e io ho scelto veramente questa bella canzone dal titolo San Valentino. Per voi Marilena e Adelio di Oriago, e un saluto lo mando anche a Donatella e Silvano che si stanno ascoltando su Radio Sorriso. Pronti che si parte con Gianni Dego? E allora San Valentino, la festa degli innamorati.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva, e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
2: Sono le 19:00. A Radio Sorriso le ultime notizie.
3: Una buona serata da Mattia Venini. L'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di riprendere i colloqui. Lo ha rivelato Trump, che però ha precisato: lo faremo, ma la tregua è finita. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a 1 anno e 2 mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto 2 volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. Detto. Tennis, Zverev è il primo finalista di Wimbledon, battuto in 3 set l'inglese Ferri con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Il tedesco incontrerà il vincente della sfida tra Sinner e Djokovic, ora in campo il numero 1 al mondo, avanti di 2 set, in corso il terzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
15: Fantastico!
14: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
15: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
14: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%. Io scherzavo.
15: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
14: Scherzavo!
15: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
16: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
17: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
18: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL.

torniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche questo bel medley di valzer, insomma, del grande Raul Casadei, reinterpretati appunto dal figlio Mirko Casadei e la Beach Band. Veramente dei grandi, grandi successi che hanno fatto ballare intere generazioni. E adesso andiamo a salutare l'amico Enzo di Goito, in provincia di Mantova, che dice: gentilmente chiedo di ascoltare Luna Argentina e ringrazio tutti voi per la compagnia che ci fate. Grazie a te Enzo, un abbraccio grande anche agli amici di Goito in provincia di Mantova, e andiamo ad ascoltare questa Luna Argentina che ci hai richiesto, tutta per te. Eccola qua, con Ricky Renna su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, insieme al vostro Patrick. Fino alle ore 20 sarò qui per accontentare le vostre belle dediche e belle richieste in questo cocktail di sera.

ci siamo ascoltati anche questi grandi successi di Julio Iglesias dalla voce di Graziano qui su Radio Sorriso, la vostra radio preferita, la radio insomma che costruite voi con le vostre belle dediche, belle richieste. Vi ricordo anche l'app, potete scaricare la vostra app per iOS e Android sul vostro telefonino, sul vostro iPad, insomma potete scaricarla e poi potete ascoltare Radio Sorriso in qualsiasi parte del mondo, quindi potete sempre portarvi con noi, potete sempre avere Radio Sorriso a portata di mano, insomma in qualsiasi parte del mondo ascoltateci ovunque voi siate, anche quando andate in ferie. E adesso andiamo a salutare gli amici Desi e Alessandro di Mira, che mi hanno mandato un bel messaggino, dicono: ciao Patrick, siamo Desi e Alessandro di Mira, vorremmo ascoltare una canzone di Pietro Galassi, un saluto a tutti voi e la dedico a mio marito Alessandro. Carissima Desi, e allora io ho scelto questa bella canzone dal titolo Sentimento Malattia d'Amore, Pietro Galassi per voi e dedicatissima a tuo caro marito Alessandro, ovviamente.

trollata con Roberto Scaglioni, però stiamo sempre in musica, perché arriva Marco e Clan, Tu sei la fine del mondo, dedicata all'amica Rita di San Daniele del Friuli, che è sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Grazie Rita, ti mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio, e ti dico, tu sei la fine del mondo.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Sorriso!
10: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
11: Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barberia, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barberia, diamo eco al vostro segnale.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
18: Perché Nova del gusto.
19: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Sorriso!
20: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso. E ringraziamo ovviamente anche le edizioni di Radio Sorriso, le edizioni Classe 1, per il brano del mese, questo Batticuore con Roberto Polisano, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo ad accontentare anche un'altra bella richiesta che ci è arrivata dagli amici di Stefano e Lucia. Allora, ciao Patrick, un salutone a te e a tutti gli amici di Radio Sorriso. Se possibile vorremmo ascoltare una canzone dei Casanova, di Rossella Ferrari Casanova. Grazie Stefano e famiglia. Allora io, ragazzi, ho scelto per voi questa bellissima canzone interpretata da Ray Giardini dal titolo Meravigliosamente.

E ci siamo ascoltati anche Cuore di Pietra con Roberto Tagliani qui su Radio Sorriso per voi. E allora vi ricordo anche Radio Sorriso ritorna con Il Sorriso in Piazza a Jesolo in provincia di Venezia, in piazza Torino. Giovedì 23 luglio dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget con Alex, Iris e Giovannino. A fare da cornice a questo grande spettacolo ci saranno i ballerini del Prestige di Vico d'Arzere. E vi ricordo che l'ingresso è completamente gratuito, quindi vi aspettiamo numerosi per ballare sotto le stelle di Jesolo. Ricordate, 23 luglio, giovedì 23 luglio, dalle ore 21 in piazza Torino con Il Sorriso in Piazza. Alex, Iris e Giovannino saranno lì per tenervi compagnia e animare la serata. E adesso ragazzi andiamo ad accontentare Gioele. Dice: ciao, sono Gioele, volevo dedicare ai miei nonni Aldo e Marisa di San Michele al Tagliamento la canzone Gondola Veneziana cantata da Marianna Lanteri. Allora con l'orchestra Bagutti, la voce di Marianna Lanteri arriva per te carissimo Gioele, ma soprattutto per i tuoi nonni Aldo e Marisa, questa Gondola Veneziana. Con Patrick fino alle 20 su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E allora, carissimi amici di Radio Sorriso, siamo giunti ai saluti finali in queste due ore di diretta, in queste due ore di cocktail di sera. Mi sono veramente divertito vedendo i vostri messaggi, insomma le vostre belle telefonate, anche solo telefonate di saluti. Vi ringrazio veramente di cuore, perché siete sempre all'ascolto, siete sempre qui che ci date sempre la carica giusta per far sì che vi divertiate ascoltando la nostra bella musica delle nostre grandi orchestre italiane. E io vado a salutare per ultima l'amica Marzia di Fiume Veneto, che mi ha mandato dei video con un signore che, insomma, che compie gli anni il mio stesso giorno. Quindi grazie Marzia, un abbraccio anche a te, grazie per essere all'ascolto sempre di Radio Sorriso. Insomma, io vi ringrazio, vi do l'appuntamento invece per domani. Sarò qui a tenervi compagnia dalle ore 12 alle ore 15, quindi per chi volesse trascorrere tre ore in mia compagnia, sarò qui appunto a Radio Sorriso in diretta per voi, sempre per accontentare le vostre belle dediche e belle richieste. Allora ragazzi, io vi auguro una splendida serata, un buon venerdì sera, passatelo veramente in compagnia, ma quello che più conta, passatelo serenamente con le persone che vi vogliono bene e le vostre famiglie. Io vi ringrazio, vi mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio, e vi saluto con questa bella canzone con Roberto Tomasi e Mirna Fox, Un corpo e un'anima. L'ascoltiamo e la balliamo su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ciao a tutti, un bacione grandissimo dal vostro Patrick.

0: Buttatevi in un mare di musica con Sorriso. Avete ascoltato Cocktail di sera. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
3: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 20:00. Radio Sorriso Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapimeteo e gli amici di Radio Sorriso.
3: Nella giornata di domani anticiclone momentaneamente in defiance sull'Italia settentrionale per ingresso di correnti un po' più umide e fresche in quota che daranno vita a formazioni temporalesche non solo in montagna ma anche parte della pianura padana, più probabili nella seconda parte del giorno verso la serata. Non escludiamo temporali anche di forte intensità con locali grandinate, colpi di vento. Domenica poi rinnovata stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trapimeteo.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene. Wind3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 store per un preventivo gratuito. Wind3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: il sorriso
1: più giovane che mai.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Sorriso.
10: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Ultimissime da Piazza Affari.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
16: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Sorriso.
18: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
19: Certo, le mie mani ti vorranno.
18: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
19: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
18: In compagnia di Alex.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erborà a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Monte Galdella, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Sono le 21 e 2 minuti.
7: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: I Minion sono tornati!
20: Il film su come conquistarono Hollywood.
21: Pignata, carbonara, lasagna.
20: E rischiarono di perdere il pianeta.
22: Hai scritto un film di mostri?
23: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
20: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
24: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
25: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
26: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
25: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 € al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 € al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 €, 36 rate, rata finale 14.691 €. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Sorriso.
10: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso,
1: più giovane che mai.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Allora, com'è andata? Racconta.
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
7: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Sorriso!
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: Eccoli, sono i fantastici saldi. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
13: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Monte Galdella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo. Ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
15: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
16: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
17: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su

0: notte di sorriso è tutta da ballare. Tuffatevi in un mare di musica con sorriso. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 22 e 3 minuti.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo. Negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia, finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere, la consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
10: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Stare con te

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: È il momento di una bella mazurka. Radio Sorriso, più giovane che mai.